0: Olè. Picu pucchi cacchi calli olè. Picu pucchi cacchi calli olè. Uhei, sentulivei.
1: Isso pucchi cacchi calli olè. Isso pucchi cacchi calli olè.